non tunne, che non tunne, tresia, tresia, tresia, tresia, cocora, che non cocora, tunne, tresia, tresia, scondi, tresia, scondi, tresia, scondi, tresia, scondi.

Yesa, nagare tangate, simbali. Nagare tangate, dele tua. Nagare tangate, dele. Nagare tangate.